motor di sago, mangko galak mandi tak bayang-bayang, di mandi di kampung Bansik Basan Saro, lapi nagari nagari sago, tibo di simpang bungo pasang, lanyo tampu.

appena carissi lanciano la TV, ignori tarata battagno badagno di ritambrin onde dangan la de appa nan appa nan sadang dudu sadangnyo dudu.